gemi perché questo è quello, configa del mio cantone, richiamandosi il cappello, incominci, si avvavode, alla fine sovevane, con due bombe moviane. Prenda poi la cioccolata e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata, faccia intanto scivolare, e una doppia, faccia intanto scivolare. Io rispondo, si vedremo, già è di peso.

Mar. Mi rivolta verso Zetta, tutto donato da guenti, mi si chiede una sconfitta.

cappello, questo c'è che protezione, quello torna con ragione, chi vorrebbe in più cuccio, chi non cade del ciuccio, io la cattedra è del ciuccio, oh ciuccio, oh ciuccio, oh ciuccio, oh ciuccio, oh ciuccio. Oh ciuccio, chi la fatta delle spille, chi la pesca delle aquille, e di tanto di lato, sono sempre condannato di memoria, petizioni di gallini, di storie, di bottiglie, di broccoli, di candele, marinette, di ciambelle, pasticcette, di cagini, di competi, di pastone, di tamponi, di bottiglie, di caffè, ogni tanto di lato, sono sempre condannato.

svelte, che mi condata, che mi condata, chi se l'avrebbe mai immaginata, chi mai immaginata, questa è l'azione, da mascalzone, da mascalzone, da mascalzone, e lo suo impegno non deve mancar, e lo suo impegno non deve mancar. Ora vedete che umbilioso, che umbilioso, come s'accende, come impetuoso, nuove sentire quel che vuol dire, nuove sentire, da giustamente non fa parlare, già giustamente non fa parlare.

0: risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro, ma si salva anche del coro, anche del coro, anche del coro, col baratto che vien fatto, signor, sì che bene andrà, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà.
1: Farmi corminano a risparmio ve pensando,
0: a risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro,
1: il mondo ridate con ne scappar se lascerà,
0: col baratto che vien fatto,
1: farmi corminano,
0: signor sì che bene andrà,
1: a risparmio va pensando,
0: signor sì, signor sì, signor sì che bene andrà,
1: a ruminando, ruminando, ruminando, ruminando,
0: sì signore, sì signore, sì signor che bene andrà. Ci ho pensato.

0: Don Pasquale into trapping his young bride in a compromising meeting with him. See if you can keep up with them.
1: Nel giardino discendiamo, prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente e il boschetto circondiamo. E la coppia

senza perdere un momento, come Luciano dal tuo onestà, senza perdere un giornata. Senza perdere un momento, quando già la codesta e la commia sciagurata abbia cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciamo dal tuo onestà. Senza perdere un momento, conduciamo dal tuo onestà. Senza perdere un momento, conduciamo.